Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 15, seconda parte. Pegaghia, re d'Israele. Il 50° anno d'Azaria, re di Giuda, Pegaghia, figlio di Menahem, regnò nanta Israele in Samaria. Regnò 2 anni. Fece ciò che è male all'occhio di un Signore. Un isviò mica dai piccati di Jeroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto piccare Israele. Pegag, figlio di Remalia, uso ufficiale, complottò contro lui. U colpì in Samaria, in un palazzo di Agasa di un re, e anche a Argob e a Arie. Aveva con lui 50 uomini da tra i violi di Galaditi, Fece così mora Pegaghia e regnò a suo posto. Il resto dell'azione di Pegaghia e tutto ciò che le ha fatto. Questa non è scritta in un libro di cronache di re d'Israele. Pegag, re d'Israele. Il 52° anno da

Azaria, re di Iuda, Pegac, fior di Remalia, rignò nanta Israel in Samaria. Rignò 20 anni. Fede ciò che male alla luce dell'Eterno. Un isvio mica dai piccati di Roboam, fior di Nebat, che ha avuto picca Israele. Di tempi di Pegag, re di Israele, Tiglat Pileser, re d'Assiria, giunse e pigliò a Iron, a Abel Bet Masca, a Dianoag, a Kedesh, a Azor, a Galaad e a Galilea, tutto il paese di Neftali, e si portò l'abitante prigionieri in Assiria. Osea, figlio d'Ela, formò un complotto contro Pegag, figlio di Remalia, ugulpì e uvece more. E rignò a suo posto 20° anno di Jotam, figlio d'Ozia. Il resto dell'azione di Pegag e tutto ciò che l'ha fatto, questa è scritta in un libro di cronache di re d'Israele. Jotam, re di Iuda. Il secondo anno di Pegag, figlio di Remalia, re d'Israele, Jotam, figlio d'Ozias, re di Iuda, rignò. Aveva 25 anni quando lo diventò re e rignò 16 anni in Gerusalemme. A sua mamma si chiamava Geruska, figlio di Zadocco. Fece ciò che è diritto all'occhio di un signore. Agì in tutto come l'aveva agito Ozias suo abbo. Solo che l'altiloghi un sparino mica. Il popolo offrì sempre sacrifici e provumi non l'altiloghi. Jotam costruse la porta soprana di casa di l'Eterno. Il resto dell'azione di Jotam e tutto ciò che l'ha fatto, questa, una scritta in un libro di cronache di re di Iuda. A quell'epoca l'Eterno cominciò a mandare a Rezin, re di Siria, contro Giuda e a Pegad, figlio di Remalia. Jotam si tinò coi sobappi e fu ben tarato coi sobappi nella città di Davidio, usovappo, e a Gaza, usoviolo, rignò a suo posto.

0: Spartiti a gioia. Ascoltate RCF Corsica.
1: Scontrat, présenté par Laetitia Pietri.
2: On le connaît sous les traits d'une vieille ajaxienne, mais originaire de Coutoli, Pedro Squarcini a donné vie à Zia Margarita il y a cela plusieurs années. Et depuis, accompagné bien souvent de Fifi, elles font rire à en pleurer dans toute la Corse. Pedro Squarcini qui a créé la troupe Teatro Nustrali et il est l'invité aujourd'hui de cette émission. Et je suis sûre d'ailleurs que dans ce contrat à Emudari Ideo Odia, Pedro Squarcini, bonjour.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, un piacere tanto di essere con voi.
2: Un plaisir partagé. Alors on va découvrir votre parcours, votre passion pour le théâtre, la langue corse. Mais tout d'abord un petit mot sur votre enfance, Petru. Où êtes-vous né? Où avez-vous grandi? Et que retenez-vous de votre enfance? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
3: Alors, je suis né à Ajaccio, ma ville natale. J'ai grandi au quartier, donc, Les Amandiers, rue Colonel Biancamari, mais j'ai grandi surtout chez mes grands-parents à la rue Fèche, au Borgo. Au Borgo, è stata a Memusa, pas au Teatro Nostrale. Au Borgo, era un teatro vivo, e a digo spesso, au Borgo e au San Carlo, erano due paesi della città d'Ajaccio. Erano due carugi popolari in cui tutto pigliava vita, in cui tutto si pareva essa in un incanto, in cui mi ha dato l'ispirazione a Musa di creare questo teatro nostrale.
2: Allora, on vient de l'entendre, hein, c'est cette enfance, ces scènes que vous avez vues, que vous avez vécues, qui vous ont inspiré. Mais la passion du théâtre, elle vous vient d'où?
3: Alors, la passion du théâtre, je pense que je l'ai toujours eue, étant enfant, puisqu'à l'école, ça s'est révélé lorsque j'étais collégien au collège Vinouzel. J'ai eu des professeurs donc, qui ont commencé le théâtre. Je salue la mémoire de Jeanne Co, dont sa fille Marilyn Co, justement, a pris la relève avec ce théâtre. Je salue la mémoire aussi de Jérôme Minicon, de François Zarig, de toutes ces personnes, de Madi Samarché, lui aussi, qui a été aussi mon professeur, je dirais, au début de mon collège, en sixième. Et par contre, après, il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture, donc j'ai laissé tomber le théâtre étant enfant. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à écrire en langue corse la pièce « Remu Fimborgo », inspirée d'un portrait que j'ai à mon travail, donc cette rue donc, qui m'a toujours inspiré à être un théâtre vivant. Donc à partir de là, j'ai commencé à écrire, faire parler des personnages qui restent vivants dans ma mémoire, des personnages vivants, donc j'ai enjolivé l'histoire. Et à partir de là, donc Renato Coti, un jour, par l'intermédiaire de mon ami Marcello Girosec, est venu me voir, avait lu le manuscrit et avait dit « Ope, un po' mi galascia, un pe' sullo patrimonio in datiletta, cioè mettere usoro e un pe' sullo patrimonio della cin che tu devi mettere a palese e fa lo giuga d'une pièce de théâtre. Tant de nato au Teatro Nostrali.
2: Justement, la spécificité également de Teatro Nostrali, c'est cette passion pour la langue corse, de la faire vivre, de la rendre vivante. Ça vous vient d'où, cette passion pour notre langue?
3: Alors, la passion de la langue est sempre stata. Même nana, mi sa parla in sempre corso. In dessous carro di Lubo, tanto in San Carlo, in Saiaccio d'una volta, si parlava corso. Quando ero cittadino che camminava per si stretta a Iacini, sentivo parla corso. Era mia un'epoca dell'anno 70, 80, in cui si parlava corso, ma in un corso naturale, mica in cui una parlata si può dire a Iacini, perché c'è una bella parlata a Iacini che faceva parte di un patrimonio, ma si può dire si parlava corso, si parlava francese, ma si parlava spesso corso. E tanto io rispondivo sempre agli anziani in lingua corsa, e tanto sa passione si è incamminata di più in più per certi colleghi di noi, che lavorano al collegio, e per certi amici che sono quantunque militanti della lingua. E mi sono detto, è vero che per chi mica rida in lingua corsa, per chi si può scrivere in lingua corsa, si può esprimersi in poesia in lingua corsa, per chi mica al teatro, poi al teatro c'è stata sempre una referenza, al teatro paesano, al teatro mascono, au théâtrine, au logo théâtrale comme un native, avec mes quantunque une spécificité in la langue qu'au théâtre. Et tant de mesudito, par chimica, de sa punta, in una parlata popolare di sa punta giuga scene di teatro in lingua corta.
2: On vous connaît sous les traits de Dia Margarita. Comment est-elle née, Dia Margarita?
3: Alors, Dia Margarita est nata d'un record de cittadine di noi, hein, face parte di record della Meminana, di Emezioni, che rene tutta mantati come i nostri anziani di nero, in cui spirito quantunque burlesco, perché c'era quantunque sa maniera di saperida. E quando ha cominciato a iniziare il teatro nostrale in cui a Pesa siamo in Borgo, non era anche compia che ognuno mi domandavano di mettere qualcosa in antirete sociali. E allora un po' mica metta palese a Pesa che non era anche giugata. E tanto mi sono detto, avevo una valigetta in fondo dell'armadio con i panni da mia nonna e ho detto a mia moglie, ho detto vai a cercare questa piccola valigetta, ho piatto i miei panni, questi panni di mia nonna, e mi sono ammantato, come, ma l'ho trasformato, si può dire, in un personaggio appena di più burlesco che era mia nonna, ma anche mia nonna gli piaceva ridere. Ma comunque era l'unico, era comunque serio, non aveva nemica sempre su burlesco come la Dia Margarita. E da qui ha cominciato a fare un piccolo filmetto annunciando a prossima pezza di teatro nostrale che sarebbe stato rimosso in Borgo. E tanto, a sera stessa, mi sono accorto che gli piacciono di avere questa vicetta lì e ha già spinazzato personaggio e di poi Margarita è diventata, si può dire, appena un vanale, come la dice di certe della troupe senza pretensione, un vanale di un teatro nostrale.
2: Allora, Dia Margarita è aiacina, ma cutulese.
3: No, ecco, Margarita è una cutulesa, Margarita è gravoninca, e si può dire, è come parecchi paesani cutulesi di Graunink che faravano in Ajaccia a travagliare e che stavano, perché mia nonna era cutulesa, ma t'avia in una casa in Caro di Loborgo perché travagliavano e stavano a più parte in Ajaccia. Se faccio che Margarita da quantunque sa metà Graunink e Ajaccina a tempo, perché il personaggio di Margarita si sarebbe anche da, come la giù contata, si sarebbe maritato in un pescatore ajaccino e tanto vesco ha fatto che Margarita è diventata di noi da appena l'uso ajaccino di noi.
2: E Fifina?
3: Ah, tanto Fifina è un personaggio, si può dire, sputico ajaccino. Fifina è una ajaccina schietta. Fifina è nata da si ricorda di questa punta cittadina e ha chiamato Fifina tale cosa. Fifina di noi è un cugino mio che, come a me, ha suo spirito burlesco, una ripartita di più che a me ajaccino e Lucaredo, lo chiamiamo Lucaredo e Luca. E gli piace anche, come a me, a burlare, a tarruccare soprattutto. E un'amica si vergogna di vestirsi come a me, vestita di Fifina, e di giocare un personaggio. Quando è in di panni di Fifina, non è più Lucaredo. Si vede soprattutto che è una miscellaggia di questi tempi di una volta, che passano da un carruggio all'altro, contando storie di uno e dell'altro, e a tempo è un personaggio vivo, in colore, di questi personaggi di tanto.
2: Comment elles le vivent, toutes les deux, cette notoriété, cette célébrité en Corse?
3: Fifine et Margarita.
2: Yeah.
3: Alors, perché c'è Fifine, c'è Margarita, ma c'è di noi il Pasqualone, perché facciamo di parte quantunque, sono i personaggi di Saradi emblematica di Apezia, un po' su mica parlare di Fifine, di Margarita, senza parlare di Pasqualone, perché Pasqualone di noi face parte dei primi personaggi di un teatro nostrale, che gioca un personaggio di Pasqualone, che gioca un personaggio di Lelletta, e chi è di noi è una città nata di San Carlo. E ciò che faccio giusto appunto, come si può dire, a complementarità di questi due carruggi della Cina, o Borgo e o San Carlo. E poi i campani tutti e tre, di una maniera umile, di una maniera semplice, di una maniera sempre su piacere di far rida e di mettersi in dei panni di questa nostalgia appena di su tempi della nostra cittadina. E noi abbiamo conosciuto questi personaggi qui, perché ce n'era. E quando noi giochiamo i nostri pezzi di teatro, c'è sempre qualcuno che riconosce che riconosci un personaggio di la nostra pezza. È quello che fa ci piace.
2: Il y a la création, il y a le théâtre, il y a le rire, et on l'a entendu, au-delà, il y a surtout la transmission de cette culture ajaxienne, j'ai envie de dire, ces traditions, c'est un hommage également à nos anciens.
3: Exactement, exactement. On ne peut pas oublier la mémoire de nos anciens. C'est un hommage rendu à nos anciens, à tous ceux qui sont passés avant nous, à tous ceux qui nous ont laissé justement cet esprit ajaxien. Parce qu'au spirit ajaccino, par disgrâce, si perde. Et au poco qui ferme di un popolo ajaccino, ha sempre sa nostalgia. E sul rispetto di rendere omaggio a tutti quelli che sono passati nella nostra vita, nel nostro campato, e a tempo, giocando questi personaggi, una maniera di farli vivere torna un'altra volta, e una maniera di dire che la morte non esiste fin come, dico, ti ricordi di un sorriso di qui di tenuti cari, e qui di sono stati tenuti cari da noi quando eravamo cittadini, non li potevamo mica dimenticare così, e tanto, e gli dà una maniera di farli rinvivisce a maniera ajaccina, in lo spirito burlesco di un tarocco corso.
2: Si può parlare ora, a Dia Margarita.
3: Allora aspettate, a Giaver, perché pigliavo il caffè a tempi. Ozi, e lì ti sapete.
4: Qual è?
3: Lì ti sapete.
4: Qual è lì ti sapete?
3: A Giovanetta, quella di Arradio.
4: A Giovanetta.
3: Ie si può dire.
4: E finito. Ehi, aspetta.
3: Aspetta, facca. Se ti piace, sapete che sa Margherita sta quasi 100 anni, eh?
4: Ah, mia sotto. Cosa mi viva scisa? Allo?
2: Salute, Dia Margherita, come sei?
4: Oh, salute, sa mezzitetta. Qua c'è chi vengo, sa bionduccia.
2: Vous
4: c'è la bionduccia che sta qui a Wescoat in su, a Rad.
2: Ah, vous êtes fier un petit peu d'être connu dans toute la Corse, suivi?
4: Oh, chi tanti fierta, mezzitetta. Sa, sei una luna che so qua già parte, allora, sa. L'umilità e faccio parte di me primore soprattutto. E se hai anti ridani, mi faccio anche di più piacere, ma a viertà non si può mica dire sempre una viertà, no? E un piacere, diciamo, un piacere che a niente si lamentano di a niente di prima, non si sono mica scordati di asoianti, e a tempo, mi zitte, di ciò che mi faccio piacere, e che si ricordano di suoi anziani, e a tempo ci sono certi messaggi, passemi certi messaggi, pa, che giusto appunto si ricordissano che c'è stato un campato prima, che c'è stata una leva, che c'è stato un spirito, e suo spirito ci ha mantenuto, e sa lingua di noi ci ha mantenuto, così.
2: E che ne pensate di Adjuantù o di Adjuantù Ajaccina?
4: Allora, mi si chiede, ci sarebbe da discorrere qui a Nanta su Sughetto, e beh, c'è un messo. Allora io sono primorosa di veda, giusto appunto, Adjuantù che si mette a parlare corta, ma sono primorosa soprattutto di avere una Adjuantù agiata, in pace, perché mi piace mica avere una gioventù da violenza. La violenza non mi è mai piaciuta. Allora io dico, la lingua corta è un fatto, ci ha mantenuto, ci ha tramandato e mi faccio piacere, ma ci vuole essere quantunque in pace in questo stesso. Perché vedo che giusto appunto ci sono in da gioventù d'oggi assai malfa, e non mi piace nemica se malfa, perché in dei tempi ce n'era, ma ce n'era poca, gli antisitiniani. Oggi non si tenne né più cari, capisci? Qui mi frastorno, mi fastidisco e mi faccio assai pena.
2: E Ajaccio, aujourd'hui, vous en pensez quoi de la transformation avec les nouvelles constructions, l'évolution de la ville?
4: Ah, mi si te, Ajaccio è cambiato, sono più i miei tempi. Hein? Allora, ma da te, da tutte le evoluzioni che c'è, è vero che Ajaccio è una bella città. Non me ne posso passare da mia città, Ajaccio, dico sempre, per me è la più bella città che posso conoscere, ma non è più tanto conosciuta da altre città. C'è stata un'evoluzione tremenda. A me ciò che mi manca, mi si dice, da diritti, che tutto il patrimonio di Ajaccio è passato sotto come to. Mi hanno cacciato il seminario, e che tanto, boh, ci voglio fare, per mettere un palazzo davanti. Mi hanno cacciato, se può dire, un guento San Francesco, che era un ospedale militare, non so se tu l'hai conosciuto, era vedo, a Nantappia sul diamante, era vedo, hanno cacciato per mettere un altro palazzo, hanno cacciato la caserna che c'era, a Vattucci, di no, per mettere un altro palazzo, ah, e qui è tutta la memoria di Ajaccio che se ne è andata sotto vetto, a voi arrivaci in quella piazza sul diamante che mi domando ciò che è, vuole arrivare a vini, perché cosa fare, un da su mica. Allora che vuoi che ti dicessi? Adattemici al modernismo, ma non è più aiato di primo per me, sicuro. A città è bella, si può dire che è bella. A me mi piace spassigliare nella marina dei cici. Quando posso fare anche come nipote, ogni tanto, a mattina in fresca, mi metto davanti alla cattedrale, facciamo preghiera, vogo a spassigliare nella marina dei cici e dopo ritorno pienamente bene. Tanto guardo e mi dico, aiaccio, quanto tu sei cambiata. Quando tu sei cambiata. Ma forse che questo appunto, questo cambiamento porterà qualcosa di me e ciò che spero a diventare d'oggi.
2: E a te piglia a tutte le porte, Angelo.
4: Oggi tu sei a me città d'Angelo. Oggi tu sei. Allora Pasquale non mi voleva far pigliare l'altra volta. Ha detto, ma sei scemo, quando manco andando una scala tagliava la cinetta, mi vuoi andare anche all'Angelo. Ha detto, quasi quasi, sono quasi a figurare Angelo. E che vuoi che ti dicessi? Quasi quasi, hai messo tempo la di avere da più vicino Angelo e io. Un senso, un giorno o l'altro diciamo fa una vera appena, prima di morire vorrei io vera appena sono gelù come tu hai all'altezza. Ah, chissà, a ti ricciare aiutando.
2: Ringraziavi già Margherita.
4: Ma aspetta, scusa, di qualcosa. E io pensavo che l'Angelo pure accudasse in incutoli. Quando sono andati a Ciù Pasquaro, poi per l'Angelo e andiamo in paese. Ha detto l'Angelo, pandà, da San Giuseppe, ci ha pigliato bus, perché io non è mica vittura, ha pigliato bus e San Giuseppe. E dopo dice, vi porta sin i mesagli. Ha detto, come i mesagli? Ha detto, io penso che pure qui da incontri. Ha detto, no, allora saparava e mi ne passerà giù.
2: Oui, moi aussi, j'aimerais bien qu'il me monte jusqu'au village, dans le Crudini.
4: E non ci godemi in Crudini, no, guarda che non ci godemi. Godemi venere in noi in Crudini, godemi in Rosati, in cui teatro mostrato, giusto appunto.
2: Ah, usage, e io.
4: È da rito, è giusto vicino.
2: A ringraziavi, ecco. Già Margherita.
4: È stato un piacere tamanta, Messitede. Un abbraccio a voi tutte e se può dire, siete sempre tutti in pace, soprattutto tra voi. Ecco.
2: A ringraziavi. E Pedro, justement, on va parler de l'actualité un petit peu de Théâtre Unustrali. Alors, quels sont les projets en cours? Où est-ce qu'on peut découvrir ce que vous faites?
3: Alors, donc, le Théâtre Unustrali monte, donc, je dirais, à Rosace, vendredi 10. Donc au village de Rosace, jouer une pièce inédite qui s'appelle « Chicosta Holocauste ». Et ensuite à Cozzane, le lundi 13 juillet aussi, pour la même pièce. Voilà. Donc on peut retrouver ça sur les réseaux sociaux, hein, sur les pages des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram surtout. Voilà. Et ensuite, eh bien, avec plaisir de retrouver certains des nôtres. Pas que du pays, mais bien sûr ça, du coup, d'après si pays, c'est juste à point.
2: Et on souligne aussi cette volonté de démocratiser le théâtre, l'emmener au cœur des villages.
3: Bon,
2: je prêche un peu pour ma paroisse, mais dans le Crudini, c'est vraiment un bel événement, hein.
3: Ah oui, exactement, oui. Nous, c'est toujours un plaisir de monter Rosace, ce n'est pas la première fois que nous y montons, et sempre un piacere tamante di Retroi et Rosazinchi et l'altri du Sapunti di Lugonton, hein, parce que ci sono altri paesani di Lugonton qui godono, hein, et di noi in Cozza, parce que du Sapunti siamo stati già ricevuti d'una colta fraterna, et cuda in di paese, ver cuda un piccolo teatro come uno in di paese, a noi ci tocca e ci commuove, parce que du Sapunti è un teatro in lingua corsa che parla au popolo, au théâtre deve parlare soprattutto au popolo, e qui parliamo ancora di più au popolo, perché siamo vicini au popolo.
2: Justement, Pedro, avant de se quitter, un message peut-être pour ceux qui nous écoutent, les jeunes, faire vivre la langue au quotidien, c'est essentiel.
3: L'essentiale di parlare la sua lingua, l'identità è essenziale. Pas giuntu doce, pas noi stessi. Io dico, sine che hai anti, sine che giuntu parlerà la sua lingua, au popolo campara. E qui.
2: A ringraziavi et puis bien évidemment on suivra votre actualité tout au long de l'année. Merci beaucoup.
3: Soge che vi ringrazio, un abbraccio a voi tutti e a presto. Longa vita a vostra radio soprattutto.
2: A ringraziavi.
1: Scontrato, présenté par Laetitia Pietro.

0: J'espère que cette émission d'escapade aura su vous plaire et je vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de RCF Corsica. Je vous laisse avec la suite régulière de notre programme. Belle semaine à vous tous.
1: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
2: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
3: 1 di luglio affistiamo a Santa Mandina, martira, 1900. Si chiamava, in un mondo, Pauline Jeris, francescana, missionaria di Maria, e fu martirizzata in cossetti sori che appartenivano alla congregazione di francescane missionaria di Maria. Fu martoriata dunque quando ci fu a guerra di Boxer in China, furono massacrati a Taiwan Fu in China del Nord il 9 luglio 1900. C'era la Beata Maria Arminia di Gesù, la Beata Maria da Pace, la Beata Maria Chiara, la Beata Maria di Santa Natalia, la Beata Maria di San Giusto, la Beata Maria Adolfina, la Beata Maria Amandina, a cui di quale non parliamo, e sono stati beatificati il 24 novembre 1946 e canonizzati il 1 ottobre 2000 in che martiri di China per il Papa Juan Paolo II.
2: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 15, seconda parte. Pegaghia, re d'Israele. Il 50° anno d'Azaria, re di Giuda, Pegaghia, viol di Menahem, rignò nanta Israele in Samaria. Rignò 2 anni. Fede ciò che è male all'occhio di un signore. Un isviò mica dai piccati di Jeroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto piccare Israele. Pegag, viol di Remalia, uso ufficiale, complottò contro Elu. U gulpì in Samaria, in un palazzo di Agasa di Ure, e anche a Argob e a Arie. Aveva gunello 50 uomini da tra i violi di Galaditi, Fece così mora Pegaghia e rignò a suo posto. Il resto dell'azione di Pegaghia e tutto ciò che le ha fatto. Questa non è scritta in un libro di cronica di re d'Israele. Pegag, re d'Israele. Il 52° anno d'Azaria, re di Giuda, Pegag, figlio di Remalia, rignò nanta Israele in Samaria. Rignò 20 anni. Fede ciò che è male all'occhio dell'Eterno. Un isviò mica dai piccati di Jeroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto piccare Israele. Di tempi di Pegag, re d'Israele, Tiglat-Pileser, re d'Assiria, giunse e pigliò a Iron, a Abel-Bet-Masca, a Dianoag, a Kedesca, a Zor, a Galad e a Galilea, tutto il paese di Neftali, e si portò l'abitante prigionieri in Assiria. Osea, figlio d'Ela, formò un complotto contro Pegag, figlio di Remalia, Ugulpi e Uvece More, e rignò a suo posto il 20° anno di Jotam, figlio d'Ozia. Il resto dell'azione di Pegag e tutto ciò che l'ha fatto, questa è scritta in un libro di cronica di re d'Israele. Jotam, re di Giuda. Il secondo anno di Pegag, figlio di Remalia, re d'Israele, Jotam, figlio d'Ozias, re di Giuda, rignò. Aveva 25 anni quando lo diventò re e rignò 16 anni in Gerusalemme. A sua mamma si chiamava Gerusca, figlio di Zadocco. Fece ciò che è diritto all'occhio del Signore. Agì in tutto come l'aveva agito Ozias suo abbo. Solo che l'altiloghi, un sparino mica. Il popolo offrì sempre sacrifici e provumi nanta l'altiloghi. Jotam costruse la porta soprana di Agasa di Lederno. Il resto dell'azione di Jotam e tutto ciò che l'ha fatto, questa, non è scritta in un libro di cronica di re di Giuda. A quell'epoca l'Eterno cominciò a mandare a Rezin, re di Siria, contro Giuda e a Pegad, figlio di Remalia. Jotam si tinò coi sobappi e fu ben tarato coi sobappi nella città di Davidio, usobappo, e a Gaza, usoviolo, rignò a suo posto.